Io arrivo la ronza di musica tino, caffè non fandano, vi can su musica mietzke masavoazia, onze ma caffè musica mietzke scherzeretta fercamnaia, alla ronza emi 34-10-566-63, yo. Nayan kuni 33 0 33 װ 0 33 װ││ 0 33 װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
sao a. Itako lesa vai sa mifanitika be mihitsiny. Mifanitika araka aminao mihitsy taksa androany, tsikitsikitsika androany. Mifalifaly tsika e. Farany herinandro mba miala sasana, mba miala voly zareo a. Andao hiala voly e. Kay cool be taksa. Tasy kule ampiny sasany ao. Otranao ihany zaka cool be me zaka cool satria tiko nareo e laina ga nareo milaira ga nareo a anisy olo fanena amiko zay teo ry zareo a de natsany ampe mihitsy aho oay taksa tsynapo iziny hoe tsy azoko mihitsiny fa za maninny e fa za maninny e zange ohatranao ihany e. Sale le musica la arsa nor piano. Wow. Basif mima utis. Sotro sere, soto sere, asa serena beloce. Liberture kele, libereur.

0: Hoppa inte.
1: Hoppa, hoppa.
0: Hoppa, hoppa.
2: Zaimit, a famit se fila na America Menin, Santo FM se fanda na Weekend Show, a? Ayo! Vakira ni avatra sina musika ni meza utizi a si le scotchi raza taxa ale fosse le avia meza si scotchi raza a me come asa fosse nella tini playlist ni musica sa ti mi si tungo fono sfateno a te se mi etzke manaka ritmo non ma devo luan te otro sa ewe afangarzi che oli sakara corza rewa mi ara campana vacanza e fenara tu. On se branche sur Centre FM à Tourfandano et Kancho. Ma pia katavali ma kelle, allez. Show kelle mitzini.